proprio tutto, tutto quello che vorrei. Tu sei una sperma con i jeans, mi sembra giusto. Se tu non fossi qui stasera, che fa?

amore, questo amore, questa sera. Non sembri vera, ma capisco che sei qui. Sarà il gin tonic, ma mi sembri più lei.